0: thuisfm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Hey, che vuoi dei pone de momanci? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de momanci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relax e special match. Compra 3 of mass e botai un ticket con chance per ganare premio tour si ma. Assi da facile vota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e all